0: Bravo, bravissimo, bravissimo,
1: bravissimo. Edin Talovic, dalla Bosnia Erzegovina. 13 anni, e lui l'autore, il produttore della musica.